le tre, ma fra queste contadine, cameriere cittadine, quanto tesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

Billete, marca queste contadine, cameriere, cittadine, contadesse, baronesse, marchesane, principesse, madonne, ogni

giovin principiante. Non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.